egbo mi daada loro ni o gbogbo nkan lo fa kiyesi tori pe ile aye yi manu akaluku

badire bada di badire e ka bo pada aiwa lori eto a pe ni ise ya o 32 fm no npe bi o laughter house okay ten premier mokola nile ibadan

0: mo gbadua yarabalia irugbe ogun ninu aje re ninu aye mi ko mo fatu akoko awon angel la mo pe wo wonu aye e wo inu ile e gbogbo ona to di ko ma la ona to di e ma la ona to di e ma la gbogbo to ti gba lowo e loju loju ala
1: ore
0: ti won gba
1: good thing that
0: ayo ti won gba
1: je ni ti won
0: gbo didi omo lowo e lo mi oluwa da pa
1: ya
0: bara ni na ta leyin adua o ma re rin ayo leyin adua o serere leyin adua ona re si leyin adua ona re la in the name of Jesus.